0: paro un po' dietro.
1: Non ce lo paro un po' dietro, ma qua perché?
0: Ma è figo, non è l'ultimo. Poi altro.